0: Scusi, il suo la macchina per il fuoco del contropiede e poi accesi la capota. La macchina appena aperta lo scotolo con le gomme rossa?
1: Ma va? È sua? Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Ci cazzo tu pupa! Scusa! Ah.